0: Connect. Feel. Live the music. Yaruna FM.
1: Fatilelu la runa. Kempo ya mudimo. Kimo sada burra. Etu alnega kari so. Tuhan, Tuhan banna. Tuhan, eh, mamba sadi se mai. Kaba falai. Riko.

di tlheke makgabe a dipapetla ke lebile bonkane ba tsewa pelong ya me go tletse khutsafala moya wa me o tletse poifo ke lebile makgarebe a tsewa ke setse ke bidiwa lefetwa yo batlang dikgomo tsa bogadi ke di laolela bo malome ba nyadisa bo motlogolo a ruri nna ke tla dika ke biditse tšhaba rakgadi tlheng puelele le nka di latlha a di latlhe a laole dintlenyane gore a go le tonanyana kana go tla wana magadi bogolo ke ntshe se se mo sentlhageng ke abele badimo ke khuele khuting ke tlhapisa sedimo malome mpuele le mmangwane bogolo a nkadime jale ke itshwantshe ke tle ke bone gore a le nna ke a tshwanelwa segolo gongwe le kau le tla ntsha mafoko e re le phirima mme a bone yo o rwalelang dikgong e dihutshane di bone motlhokomedi ao tlherakgadi ke makgabe a dipapetla.

bantwana bakajeko barata dibia le menate ya lefatshe bantwana bakajeko barata ditaba le menate ya lefatshe.